Tamlani de ungana, da bum nim tamlani impelakos, da bum tamlani unaro.